0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los grandes éxitos llegan de todo el mundo.